0: Abbiamo in linea Anna di Soccavo. Anna, a chi vuoi dedicare la prossima canzone?
1: Innanzitutto la dedico a mia madre, che proprio oggi compie 75 anni.
0: Auguri vivissimi da parte di tutto lo staff di Radio Secondigliano City.
1: E poi la voglio dedicare alla signora Rita Guardascione, la cui mamma buonanima venne a mancare proprio di questi giorni l'anno scorso.
0: Condoglianze posticipate alla signora Rita Guardascione.
1: Poi la dedico alla signora Carmela De Liguri, al marito Giannino Alfonso, ai figli Antoniette, Peppino, Immacolati e alla piccola Deborah. Poi la dedica alla famiglia Giannattasi al completo e precisamente a nonno Gaetano, a nonna Amalia, a zio Ciri e a zia Teresa, ai genitori Carmine e Dolores Giannattasio e ai piccoli Vittoria, Adelaide, Bebè e all'ultima nata Raffaella. Poi un abbraccio circolare a tutti i condomini di via Minturno 14 e precisamente al cavaliere Ottavio Brodo con la moglie Caterina, alla cognata Teresa e ai piccoli Anna Rit, Luigina e Simona. Poi ancora alla signora famiglia Costabile, in particolare a Enza, a Maria col piccolo Peppino. Poi la dedico ancora a mia cognata Marina con i figli Luca e Alfonsino, a mamma Rita, papà Luigi e famiglia, a Nicola di Pianurgo e Vittorio.
2: Siete di Milano? Sì, sono di Milano.
3: Dottore, voi non ci crederete, ma io quando vengo a prendere un cliente all'aeroporto indovino subito da dove viene. Per esempio dico, questo è di Torino, e quello veramente è di Torino.

0: con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che peccanci,
1: io! Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente.
0: A me fascio, io fascio. A so come, io mica so comunista così, sa! So comunista così!

0: Arrabbia tapioco! Rematurata la supercazzola o scherziamo?
1: Prego?
0: No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Befalina, come antifurto, per esempio.
1: Ma che antifurto, mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un sintrometta.
0: Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Ecco, lo alzi così, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Ma allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisci?
1: Vice sindaco? Basta, così, mi seguono al commissariato, prego.
2: No, attenzione.
0: No,
2: ma se ne sono saltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza, se no... posterdati per due, anche un pochino lontani, prefettura.
0: Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col terapia tapioca.
3: Che succede, Paolini?
1: No, nulla, buongiorno signor Necchi.
3: Buongiorno.
4: Ciao.
1: Questi signori hanno voglia di giocare.

0: Forza e onore.
1: Forza e onore.
2: Forza e onore.
0: Al mio segnale, scatenate l'inferno.

azione. Danze sul ruvido asfalto, schizzi di colore sui muri grigi della città. Un bombardamento di rime, break, scratch. And you don't stop. Hai mai sentito di quel tipo che è cascato giù da un grattacielo? Ad ogni piano che attraversava continuava a ripetersi. Fin qui tutto bene, fin qui tutto bene, fin qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.

0: chaba u ye na gba kojo ni kewa iwe ilani amo emi noju lowo omo je mi sanu lo mi oba e yo le na ngo kun odo kele ijo omo ajo la gungo ngo ba je mi ji lowo omo amo emi noju lowo je sanu lo mi o oba e yo le na ngo kun odo kele ijo ajo la gungo ngo ba je mi ji lowo omo odo lowo eku omo ti sanu lo mi
1: Sul fatto che generalmente il sasso ha la meglio sulla forbice e infine vi informa che la bellezza delle immagini sta dietro le cose, mentre quella delle idee le sta davanti.

non recidere forbice quel volto, solo nella memoria che si sfolla. Non far del grande suo viso in ascolto la mia nebbia di sempre. Un freddo cala, duro il colpo svetta, e l'acacia ferita da sé scrolla il guscio di cicala nella prima belletta di novembre.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 16 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 72%.
1: Radio Ciroma 105.7 FM.
2: Radio Ciroma
1: 105.7 FM.
3: Radio Ciroma 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto quella bella.

dici a me? Lo dici a me? Ce l'hai con me, pezzo di merda? Con me ce l'hai? Eh? Ce l'hai con me, eh? Ehi, avete sentito? Ce l'ha con me! Quello stronzo ce l'ha proprio con me, cazzo! Non dico, è con me che ce l'hai, coglione! E lui gli fa, potrei fare qualsiasi cosa per...

0: Radio C Roma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: solvente. Solvente per pittura, per i modellini.
1: Beh,
0: è un allucinogeno potentissimo.
1: Che ne sai?
0: Me l'ha detto mio cugino, quello di Salerno. Una volta stava in fissa per il modellismo, poi è diventato tossico. E ogni tanto si sniffava sta roba qua. Era meglio di un acido, diceva.
1: Sì, vabbè.
0: Dico, io ti odio, giuro ti odio. Ogni volta che dico una cosa non mi credi mai.
1: Non sai che... E poi è Capodanno, dai. Dai, Cri, sniffiamocela. Dai, che ti costa? Un tiro solo. Io lo faccio, Cri. Lo faccio?
2: E fallo.

0: pesce. Che c'hai? Oh, che ti senti?
1: Esalce. Non sai che è? Ti arriva dritto al cervello. Ti rovina. Prova, Cree, dai.
0: Col cazzo, guarda come stai.
1: Come sto?
0: Una merda.
1: La bomba, Cree, la bomba, dai. Prova, dai, non fare il codardo. Prova. Ti prego, fallo per me. Dai.
0: Ma com'è? Senti che puzza.
1: Dai, prova,
0: prova, dai.
1: E dai.

0: Hey, bro.
1: Get your ass out of here, boy. Oh,
0: man. Why are you scratching your head like you just had a
2: fight? Like, did you really think you were going to win at the beginning?
0: I thought I had a fighting chance, but...
3: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
4: Radio Ciroma, 105.7 FM.
3: Chi l'avrebbe mai detto?
5: I'm going to use all things that have to do with sleep attack.
6: A volte in delle fasce. Io sono vietato, a volte consigliato, secondo l'età. Non so chi mi ha inventato, venduto, comprato, chi mi ha incartato e non so neanche in quale festività.

mezzo alla montezza. A volte in delle situazioni sono fuori luogo. Io sono scelto solamente se sto bene. Ogni maschera inizia come un gioco, ma spero tu abbia altri uguali a me, così restiamo insieme. Io non le lascio le tue labbra, io resisto anche all'acqua. Non resto neanche sulla bocca di chi spesso ti tocca. Non sono rosso per forza, ma tu mi hai scelto così. Poi da una borsa all'altra fino alla giacca di non so chi. Già dall'astuccio levami il cappuccio e avrò una rotazione.

certe fasce in teoria sono vietato, sono sconsigliato, indipendentemente dall'età. Non so chi mi ha prodotto, chi mi ha impacchettato, non so qual è lo stato, se è uno stato, non saprò mai dove sta. Volendo puoi offrirmi, però, volendo no, volendo puoi spaccarmi, volendo mi mischierò, sarà il mio grande debutto, io rischierò di brutto.

0: Boss Bobbit, questo era il joke from Legame di Master, strettamente per spreco. Ha morto. Pari mai state of mind.
1: On position. This is
2: Radio Ciroma.
3: A verità.
1: That is confirmed.

0: Sai di
1: salata?
0: Saliva?
1: Saltandola. Sangue da
0: sanguinosa. Saturata. Saziare.
1: Scaldandole.
0: Scambiandosi. Scendela. Schiusele. Schiuma. Sciogliere.
1: Scivola dentro.
0: Scivola via. Scivolosa. Scoprire.
1: Segnandola.
0: Sei entrata sempre meno, sempre più sensibile, sentendola, sentendosi.

0: sentale senza forza, sensale, separandole. Se ti fa male, se ti muovi, spiri seta, desfinendosi, fiorare, sgusciando, e appoggia sul si apre e si arresta. Si schiude, si contrae, si curva, si gira, silenziose,
1: si riempie,
0: si schiude, slacciata, slargando,
1: smarrita,
0: smuove, sobbalza, soffice, sognando, soggiaci,
1: solletica,
0: sollevandola, solo con, solo nel, soltanto, sommessa, sommersa, sospesa, al sospinta, sospirando, sospiri, sottile, sotto il peso, sotto le mani, sotto, vibrando,
1: spaccata,
0: spalle in, spasimare,
1: spingendo, spinta verso, sporgendo, la spossata, spremendo, staccata,
0: si stanca, standoci dentro, standoci ferma, strappandola, stremata, stretta, stringendo, strisciare, strizzando, successiva, su, incando, sudate, sugli occhi, sulla pelle, sul ventre, supina, svanire, svegliandosi, sveltana, svestita,
1: svuotala.
0: Sa e di salata, saliva, saltandola,
1: sangue dal sanguinoso, saturata, saziare,
0: scaldandole, scambiandosi, scendela, schiusele, schiuma, sciogliere, scivola dentro, scivola via, scivolosa, scoprire, segnandola, sei entrata, sempre meno, sempre più sensibile, sentela, sentendosi, sentela, senza forza, senza le, separandola, se ti fa male, se ti muovi, respiri, seta, desfinendosi, fiorare, sgusciando, ti appoggia, sul si apre, si arresta, si chiude, si contrae, si curva, si gira, silenziose,
1: si riempie,
0: si schiude, slacciata, slargando,
1: smarrita,
0: smuove, sobbalza, soffice, sognando, soggiaci, solletica, sollevandola, solo con, solo nel, soltanto, sommessa, sommersa, sospesa, al, sospinta, sospirando, sospiri, sottile, sotto il peso, sotto le mani, sotto, vibrando,
1: spaccata, spalle in, spasimare, spingendo, spinta verso, spargendola, spossata, spremendo, spaccatasi,
0: stanca, standoci dentro, standoci ferma, strappandola,
1: strambata,
0: stretta, stringendo, strisciare, strizzando, successiva, succhiando, sudate, sugli occhi, sulla pelle, sul ventre, supina, svanire, svegliandosi, svoltala, svestita,
1: svoltala.

0: Eseguendo questa semplice procedura, questo uomo ha creato un'immagine vincente di sé. Non era una persona benestante, eppure progettò una vacanza molto costosa nel sud della Francia. La notte prima della partenza, un incredibile senso di prosperità lo assalì e da quel momento visse come in un sogno.
1: Le pillole gialle dell'Istituto di Obbedienza Animale agiscono soprattutto durante il sonno.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Pensi che Ciroma sia solo una radio? Ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscana. Esci dal coma e fai Ciroma.

0: Lei ha conosciuto dei terroristi, o perlomeno ha lasciato intendere di conoscerli. Senza generalizzare, ci può parlare di che cosa scatta nella testa di un militante politico nel momento in cui decide di passare al terrorismo?
1: Non sono il più indicato a risponderle, perché io ho conosciuto sicuramente delle persone che sono poi entrate in delle organizzazioni terroriste, o come loro preferiscono dire, in delle formazioni armate. Ma io li ho conosciuti quando loro non erano ancora in quelle formazioni armate, ma erano in potere operaio. Quindi sono un testimone poco affidabile dal punto di vista della trasformazione individuale, che credo ci debba essere sicuramente stato, perché uccidere deve comportare degli strappi, delle rotture all'interno di un uomo. Io posso dirle sul fenomeno in generale che è un fenomeno che si può, il terrorismo in Italia si può facilmente spiegare, cioè voglio dire che senz'altro ragionevole riuscire a capire le cause del terrorismo.
0: Ma lei oggi come valuta il terrorismo inteso come metodo di lotta politica?
1: Ah, come lo valutavo 5 anni fa, e cioè come un sintomo della malattia italiana e contemporaneamente come una soluzione suicida ai problemi posti dalla malattia.

Signore e signori, ragazzi e ragazze, qui è tempo di morire.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 38 minuti.
1: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio Ciroma.
2: Ma perché? Perché devo essere sempre l'ultimo a sapere le cose? Perché?

che la fa colombrina e chi li chiusa a piccia sta rossa malubina di casa fine fa. La rossa vede, con rossa se fa rossa, rossa, rossa, rossa vede, che rossa se fa rossa, rossa, rossa.

0: Ma anche qua, guardi, la risposta migliore che io le posso dare è inquadrare storicamente quegli anni. In qualsiasi movimento sociale c'è stata violenza. Io non ne conosco uno, a partire dai Gracchi, quindi siamo prima di Cristo, che non abbia comportato della violenza. Quindi mi sembra un po' ingenuo pensare che ci possono essere grandi movimenti trasformativi e che non si sporcano le mani. Sarà anche possibile, ma fino ad ora non è mai accaduto, quindi è inutile rimproverare al 68 le stesse cose
1: che... Gandhi non mi sembra, eppure...
0: Eppure Gandhi è l'esempio più tragico di come un atteggiamento sbagliato sulla violenza possa portare alla più grande violenza che l'India abbia mai conosciuto. L'India... dal 48, da quando i seguaci di Gandhi prevalgono, e in mano una guerra civile sanguinosissima, quindi dovendo giudicare le conseguenze,
1: forse è una conseguenza, appunto, nel senso, non è stato il mezzo con cui
0: è proprio dei movimenti sociali essere caratterizzati da ciò che provocano.
2: Se fossi stato figlio di nessuno, senza niente da risolvere, senza chiederlo alle stelle. Ma se fossi stato un altro, non saresti qui vicino.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 11 e 42 minuti.
1: Buon ascolto dai Banda Milord!

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

due poesie inedite. Il rondone. Il rondone raccolto sul marciapiede aveva le ali ingrommate di catrame, non poteva volare. Gina, che lo raccolse, sciolse quei grumi con batuffoli d'olio e di profumi, li pettinò le penne, lo nascose in un cestino appena sufficiente a farlo respirare. Lui la guardava quasi riconoscente da un occhio solo, l'altro non si apriva. Poi gradì mezza foglia di lattuga e due chicchi di riso, dormì a lungo. Il giorno dopo all'alba riprese il volo senza salutare. Lo vide la cameriera del piano di sopra. Che fretta aveva, fu il commento, e dire che l'abbiamo salvato dai gatti, ma ora forse potrà cavarsela.

0: Radio C Roma, Radio C Roma, ciao a tutti, ascoltate Radio C Roma.
1: Ciao a tutti, sono Elio, ascoltate questa radio perché è un'emittente libera. Grazie, prego.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school. Sleep is for fire.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 39 minuti.
1: Second. 29, 28, 27, 26, 25, 24.

0: Sollecito giovanotto, da onde venite?
1: Da onde siete sporchi?
0: E dicetemi ancora, sempre sollecito, sotto a tuo cammino.
1: Io cammino sotto cielo e sopra terra. E a un

0: Fatemi grazia, saggio compagno. Cosa rappresenta l'albero della scienza?
1: La società.
0: Fatemi grazia, in quante parti si divide l'albero della scienza?
1: In sei parti: fusto, rifusto, rami, ramoscelli, fiori e foglie. Il fusto rappresenta il capo della società, il rifusto il contabile, i rami i camorristi, i ramoscelli i picciotti, i fiori sono i giovani d'onore e le foglie

0: Inizia questa nuova puntata di Fatti Gravissimi. Sono le 19.06 del 19 maggio del 2026. La voce che vi giunge da Piazzetta Toscano, dagli studi reali in carne ed ossa, microfoni, vetro, mixer, tutto quanto si conviene a questa radio, è quella di Domenico Passarelli. Dall'altra parte dell'etere cittadino e non solo, anche dall'altra parte della provincia di Cosenza, il resto della nostra redazione digitale, c'è Vittorio. Ciao Vittorio, ci senti?
1: Sì, vi sento bene, grazie a tutti. È finalmente un po' di punk.
0: Finalmente un po' di punk, ma sta già finendo. E poi Stefano, ciao Stefano.
2: Ciao, buonasera a tutte e a tutti. Come state? E dato che si parla di musica, poi fatemi sapere se avete visto l'Eurovision.
0: Ah, ecco, infatti c'è stato l'Eurovision, è ormai una tematica anche abbastanza politica, quindi in effetti potremmo parlarne. E io sto bene, comunque sto bene. Insomma, è stata una settimana interessante. Ieri un ennesimo tentativo, o meglio, non un tentativo, purtroppo un ennesimo abbordaggio anche molto violento rispetto alla flottiglia delle truppe marittime sioniste, e siamo scesi in piazza di nuovo a Piazza 11 qui a Cosenza, in tante altre piazze italiane, a dimostrare solidarietà ai compagni e alle compagne della flottiglia e per protestare contro le politiche di guerra che continuano comunque a sostenere in un modo o nell'altro il regime sionista e i regimi violenti, sanguinari, imperialisti in giro per il mondo. Non so se avete delle notizie a proposito di questo, visto che voi vi occupate dei fatti gravissimi, Vittorio e Stefano, se c'è notizie.
1: Pare che oggi abbiano alzato il tiro, abbiano sparato per la prima volta con proiettili di gomma, a quanto si sa per il momento, sulle imbarcazioni. Ecco. Di contro però alcune imbarcazioni sono riuscite, a quante ne so, a sfuggire al blocco israeliano, e una decina di barche più piccole della flottiglia sono ancora in rotta verso Gaza, non sono state ancora intercettate.
0: Ecco, questa è la situazione, insomma, quindi ormai anche, cioè, atti di pirateria anche proprio espliciti, no?
2: Tra l'altro ricordiamo che su alcune delle barche ci sono anche persone di un certo peso politico, perché abbiamo un europarlamentare del Movimento 5 Stelle, ma anche e soprattutto la sorella della presidentessa della Repubblica dell'Irlanda,
0: Ah, questo non lo sapevo. Poi vabbè, ricordiamo ovviamente Antonella Bundu, il compagno del collettivo GKN, che sono stati catturati dai sionisti oggi, a cui va la nostra più totale solidarietà, e continueremo ovviamente a scendere in piazza e fare tutte le azioni possibili per spingere i governi europei ad agire nei confronti di Israele, a far rispettare quantomeno, diciamo, il diritto internazionale, e quindi continuiamo a vigilare sulla situazione. E noi avevamo promesso un approfondimento sulla

0: sulla situazione e sulla condizione del lavoro balneare, comunque precario sulle coste calabresi, ma purtroppo per questioni organizzative i compagni di colpo non sono riusciti a darci la loro disponibilità per oggi pomeriggio, quindi magari posticiperemo questa tematica a una puntata futura. E allora Stefano ha raccolto un'intervista al carissimo Francesco Campolongo a proposito di un'altra tematica molto interessante per gli analisti politici, perché si occupa di elezioni in Europa, cioè le elezioni in Andalusia, vero Stefano?
1: Assolutamente sì, momento molto importante per la Spagna, perché è un primo appuntamento in vista delle politiche del prossimo anno. Francesco, vecchia conoscenza di Radio Giroma, perché insomma teneva qualche anno fa i giromisti, le giromiste sicuramente se lo ricorderanno, una bellissima trasmissione insieme ad Enrico che si chiamava Il Sarchiapone. E Francesco, qui facciamo i nostri, intanto lo ringraziamo per il contributo dalla Spagna, ma qui facciamo le nostre congratulazioni anche per, così vi do notizie anche a voi, per una cattedra che ha all'Università di Madrid.
0: Ah, questa è una bellissima notizia per tutte e tutti, insomma, quindi tanti auguri a Francesco. E allora mandiamo la sua intervista, il primo audio che mi hai girato, vero Stefano? Quello da 11 minuti.
1: Esattamente.
2: Ciao a tutti e tutte, scusate se non posso esserci, tra virgolette, di persona, o meglio, in diretta. Provo a darvi una panoramica su quello che è successo in Andalusia e su quello più in generale che in questo momento sta succedendo in Spagna, un contesto che sappiamo fuori dai confini spagnoli è visto con grande interesse, un governo di coalizione di centrosinistra che vive una crisi importante a livello interno. È un governo debole perché una parte della maggioranza parlamentare su cui si appoggiava, rappresentata dalla destra basca, il PNV e la destra catalana, e soprattutto quest'ultima sta andando sempre più a destra perché è sfidata dall'affermazione di una destra sovranista, nel senso peggiore del termine, più che sovranista, xenofoba e razzista anche in Catalogna. Parliamo di Alleanza Catalana, che sta rubando voti alla destra classica. E da mesi ormai il partito della sinistra radicale che affiancava in coalizione al Partito Socialista è in grave crisi, è in una fase di transizione. Parliamo di Sumar, in cui la leadership ormai di Yolanda Díaz è una leadership superata, ma non c'è una successione, ma soprattutto è un partito che non è mai riuscito a strutturarsi e si è configurato come una sorta di coordinamento parlamentare tra varie forze, alcune forze di tipo nazionale come Izquierda Unita, altre forze di tipo regionale. È importante comprendere che c'è un doppio sistema in Spagna, un sistema nazionale e un sistema locale, visto la rilevanza delle regioni, delle comunidades, molti sistemi regionali hanno dei partiti che hanno nella regione la sede, la prospettiva maggiore, per cui a Valencia troviamo Compromís. Nei paesi baschi, in Navarra, troviamo Bildu, che in questo momento è prima forza in quel contesto ed è una sinistra radicale che raccoglie varie tradizioni, e in Andalusia si è affermata Adelante Andalusia, per non parlare poi del contesto ovviamente catalano, dove troviamo Esquerra Repubblicana e Los Comuns, mentre abbiamo a livello nazionale Izquierda Unita, che un po' in questo momento è Sumar, che è confluita in Sumar, ma che rimane l'unica, assieme a Podemos, struttura nazionale della sinistra, che ha una prospettiva nazionale. Questo breve intro per capire anche che cos'è Adelante Andalusia, che è una sinistra

di Sumar e che intercetta molti dei voti in uscita dal Partito Socialista in una terra, l'Andalusia, che non è una terra qualsiasi, ma che è un feudo storicamente socialista che da qualche anno ha cambiato, diciamo, la geografia del voto politica, nel senso che dopo anni di dominio socialista adesso è il Partito Popolare che esprime, grazie a una leadership molto apprezzata e che viene presentata come maggiormente moderata rispetto ad altre leadership, in qualche modo sta governando con un'ampia maggioranza che prima era una maggioranza assoluta, mentre adesso Juanma Moreno, il vincitore di queste elezioni, dovrà in qualche modo vedersela e dovrà arrivare ad un accordo con Vox. Che partite, quali erano le partite di questa elezione che tutti sapevano il Partito Popolare avrebbe vinto? Continuando la scia di successi a livello territoriale che dimostra la crisi di consenso del Partito Socialista, che nelle ultime elezioni territoriali, qui le comunità hanno un'ampia capacità istituzionale, le regioni qui governano la sanità, governano le politiche sulla casa, quindi non sono, diciamo, degli elementi, degli orpelli, ma sono degli strumenti di politica pubblica fondamentali che il Partito Popolare utilizza anche contro il governo. Il Partito Socialista sta perdendo tutte le elezioni, di fatto in qualche modo quello che sta succedendo è che prova a limitare i danni. La convinzione è che, come alle ultime elezioni, una parte del voto che alle regionali va al Partito Popolare e alle nazionali, grazie alla leadership di Pedro Sanchez, dovrebbe ritornare al Partito Socialista. Non è detto così, così vedremo se sarà così. Fatto sta che adesso si apre una partita paradossalmente a destra. Juanma Moreno sempre ha detto che voleva essere l'alternativa al governo di coalizione con il Vox, voleva governare con maggioranza assoluta. Queste elezioni, nonostante Vox abbia avuto in percentuale meno voti rispetto alle precedenti elezioni, in realtà ha avuto più o meno gli stessi voti, non è avanzato, però adesso diventa fondamentale per formare un governo. D'altra parte continua la crisi del Partito Socialista, nonostante abbia in qualche modo limitato i danni, emerge una sinistra e si afferma andalusista, e in chiave nazionale la sfida per la sinistra radicale è molto complessa, è tenere assieme queste due anime, una sinistra nazionale confederale e una sinistra locale che in quasi tutte le regioni esprime forze molto rilevanti che vanno dal 15% e oltre, anche a Madrid, Sistema Madrid, che alle ultime elezioni superò perfino il Partito Socialista. Come tutto questo possa dare vita a un'aggregazione unitaria, se darà vita a un'aggregazione unitaria, perché la legge elettorale, soprattutto in alcuni contesti, favorisce, diciamo, il risultato dei partiti uniti, in altri meno, però come mettere, diciamo, a frutto questo consenso verso una sinistra territoriale in chiave anticentrodestra è tutto da vedere. Il processo unitario sembra onestamente molto lontano, però risulterà fondamentale per poter contrastare una destra che in tutti i sondaggi è data adesso anche a livello nazionale maggioranza. Un governo Vox Partito Popolare è dato come maggioranza. Chiudo sul tipo di destra che abbiamo in Spagna. In questi anni si è parlato tanto della sinistra spagnola, spesso e volentieri senza conoscere nemmeno troppo le dinamiche interne nazionali, le complessità. Si è parlato poco forse della destra. La destra spagnola è una destra che mantiene un animo franchista, che mantiene un'idea elitaria della società, è una destra che profondamente in alcuni atteggiamenti golpista. Di fatto l'insieme di inchieste che vediamo e che oggi addirittura colpiscono Zapatero, di stamattina la notizia di un'indagine per riciclaggio di capitali di Zapatero, bene, è una strategia orchestrata tra pezzi dello Stato profondo e della magistratura, che qui è profondamente di destra, per minare l'immagine del governo. Questo non vuol dire che non ci siano stati dei casi rilevanti di corruzione all'interno del Partito Socialista, ma ci sono stati tante invece casi aperti semplicemente per distruggere la credibilità dei partiti, come è stato fatto con Podemos. In questi giorni c'è un processo alla Kitchen in cui si dimostra come il Partito Popolare utilizzò i fondi

0: del governo per organizzare un'operazione di polizia per inventarsi notizie false su Podemos, che poi grazie a giornali affini di un'elite mediatica che ha un enorme potere venivano spacciati come notizie di corruzione che hanno colpito la credibilità di Podemos. Questo ci ricorda come soprattutto in questa fase di disordini geopolitici le nostre democrazie hanno un'anima autoritaria che impedisce a forze trasformative, che prova a impedire a forze trasformative di avere il consenso necessario per cambiare le cose. L'Andalusia, chiudo, la convinzione del governo è che adesso, chiuso questo ciclo elettorale terribile, si apra una fase, la fase in cui il Partito Popolare dovrà trovare l'accordo in tutti i governi regionali con Vox. Le cose che Vox chiede sono spesso e volentieri cose che in qualche modo spaventano una parte dell'elettorato socialista che alle ultime elezioni, proprio con questa dinamica, si mobilitò per evitare la vittoria del centrodestra. Il rischio è che il Partito Socialista si mangi gran parte del voto della sinistra radicale grazie al richiamo al voto utile contro la destra, e un Partito Socialista senza una sinistra radicale nazionale, regionale, fondamentale, ritorna a essere il Partito Socialista di sempre, un partito neoliberista e affine all'elite. E l'altra sfida enorme è capire quanto terrà questo posizionamento geopolitico di una Spagna che guarda spesso alla Cina, è uno dei posti in cui la Cina sta investendo di più, che è diventata il contraltare a Trump in Europa, e da qui a un anno, quando ci saranno le elezioni nazionali, bisognerà capire se questo trend terribile elettorale riuscirà ad essere invertito, oppure racconteremo del passaggio di quello che era stato comunque un contesto molto interessante per noi anche al centro-destra. Un'ultima cosa sulle dinamiche più interne alla sinistra radicale, però l'ho già detto, insomma, in vari contesti c'è questa dualità tra una sinistra confederale con una prospettiva più nazionale e una sinistra regionalista. Durante Andalusia non ha trovato l'accordo con gli altri partiti, un po' per screzi storici e conflitti che si erano già manifestati all'interno del precedente consiglio regionale con le altre forze della sinistra, e una parte di Andalusia anche una scissione di Podemos, dall'altra parte perché, ripeto, forze come Compromís, Bildu, Benega nei paesi in Galizia, Mas Madrid, hanno una prospettiva in qualche modo regionale che gli ha permesso di essere forse capaci in alcuni casi di rivaleggiare, se non perfino superare, il Partito Socialista. Quindi c'è un elemento strutturale, ideologico, che rende difficile l'accordo tra queste forze. E poi ci sono anche problemi tra i vari dirigenti di prospettive e anche di screzi storici. Quando dopo il 15M, dopo la crisi, emerse Podemos, quello che riuscì a fare Podemos in qualche modo in una fase di profonda mobilitazione contro l'elite, contro la corruzione, è in qualche modo mangiare il voto di una parte di questa sinistra regionale. Contava molto di più il voto contro l'elite, la corruzione, che il voto alla sinistra regionalista, per cui quell'elettorato si spostò verso Podemos. Oggi quell'elettorato ritorna con maggiore forza verso una prospettiva regionalista che, per quanto sia utile e forte, è difficile da tenere assieme, e soprattutto non offre un'idea di Spagna in questo momento, come dire, un'Italia confederale, federale. Che l'idea di come questa pluralità nazionale a sinistra possa essere un'alternativa di paese, ancora non c'è questo dibattito, e questo è uno dei problemi, perché il nazionalismo spagnolo, che adesso è diventato anche aggressivo verso i migranti, però si struttura nell'odio dello Stato centrale verso le autonomie, gli indipendentismi, quelli che lo Stato centrale, il nazionalismo franchista chiamava l'antispagna.
1: È insomma un quadro abbastanza controverso, no Stefano, quello che tratteggiava Francesco Campolongo, una situazione tutta da vedere nei suoi sviluppi nazionali, che però insomma prelude comunque adombra una situazione non proprio felice per la Spagna, nonostante i successi, o comunque diciamo quelli che sembrano essere dalla nostra prospettiva dei successi del governo Sanchez. No, non so che cosa ne pensate voi. Intanto ci ha raggiunto Rosario in presenza, saluto a Rosario. Ciao Rosario.
2: Intanto ciao Rosario. Sì, è la dimostrazione di come politica estera e politica interna siano due campi completamente diversissimi tra di loro e spesso non coincidenti. Francesco è stato preciso, vive là, insomma è un docente di scienza politica, quindi ha saputo sicuramente spiegare tutto in maniera perfetta. Tra l'altro non so se avete notato un leggero accento spagnolo che inizia a farsi sentire. Secondo me un dato molto interessante è intanto che è difficile compararla rispetto a eventuali elezioni politiche nazionali del prossimo anno, perché come giustamente ci ha detto Francesco le elezioni nelle comunità spagnole hanno una prevalenza così forte dei partiti regionali, cosa che tuttavia comunque è abbastanza visibile anche nella Camera spagnola, ed è una cosa completamente diversa rispetto a quella che è la situazione italiana, perché chiaramente noi partiti regionali non ne abbiamo se non magari in Val d'Aosta o in Trentino Alto Adige, quindi sono due cose completamente diverse. Secondo me è un dato interessante, poi vi lascio la parola, intanto è il dato dell'affluenza, quindi della partecipazione, che è in controtendenza rispetto a le elezioni negli altri paesi, perché si è passato da una affluenza del 56 al 65%, quindi 500.000 voti in più, dove hanno guadagnato in termini percentuali tutti i partiti, dal Partito Popolare che ha guadagnato 150.000 voti, il PSOE 60, Vox 80.000, fino all'Exploit, come giustamente ci diceva Francesco, di Adelante, che prende 230.000 voti, praticamente sostanzialmente li ha raddoppiati. L'altro dato interessante è come secondo me non esiste in questa fase una politica di destra moderata, perché di fatto il Partito Popolare si è legato mani e piedi rispetto alle posizioni di Vox. Se vorrà governare in Andalusia, che rappresenta se non erro 8 milioni di abitanti, è la comunità spagnola diciamo con più prevalenza di lavoro migrante e bracciantato migrante, quindi insomma questa la dice lunga su molti fattori, però di fatto si è totalmente legato mani e piedi rispetto alle politiche di Vox. Tra l'altro vi faccio notare che in Andalusia, oltre all'Exploit di Vox, ha guadagnato ben 100.000 voti, ma non ha ottenuto seggi, anche se ha 3 eurodeputati, il partito di estrema destra Se Acabó La Fiesta, che è un partito abbastanza particolare, insomma con uno degli eurodeputati sotto processo per corruzione e truffa, eccetera eccetera, insomma non mi voglio dilungare su questo, però la dice lunga su come in questa fase probabilmente posizioni e proposte moderate non siano la soluzione vincente.
1: E bene, Valentino Santagati, come gli uccelli in volo.

0: Questo era Valentino Santagà, ti invito a andare a spulciare un po' su internet un po' di cose di questo fantastico musicista calabrese tra chitarra battente e lira tradizionale. Rosario, come stai? Hai il microfono spento.
1: Non lo sentiamo, Rosario.
0: Risolveremo il problema. Risolveremo. Eccolo, adesso sì.
2: No, stavo riflettendo sulle parole di Campolongo, su quanto le notizie che ci giungono a noi sono superficiali, mentre invece le dinamiche là all'interno sono complessissime, forse peggio dell'Italia, però ci consola il fatto che anche lì hanno una destra, diciamo,
0: certo,
2: degna di questo nome.
0: Sì, la cosiddetta internazionale nera. Vittorio, dimmi.
1: Sì, se posso aggiungere una cosa sempre sulle elezioni in Andalusia. Mi ha colpito molto un piccolo estratto dell'intervista di José Ignacio García, che è tra i fondatori di Adelante Andalusia, e in particolare cito proprio letteralmente: non si può ripetere l'errore di costruire organizzazioni che erano praticamente solo piccole macchine di comunicazione. Dobbiamo costruire partiti, qualcosa di molto più complesso e impegnativo.
0: Ecco, questa è una dichiarazione interessante. Sì.
1: Cioè, prima Francesco parlava di contrasti politici tra le sinistre regionali e le sinistre nazionali, tipo Podemos, Izquierda Unida, eccetera. Al di là di Izquierda Unida, che comunque contiene anche l'anima del Partito Comunista Spagnolo, diciamo, io leggo in queste parole di García anche forse una critica alla forma organizzativa che ha assunto negli anni la sinistra a livello nazionale, no? Come Podemos, che non si è posta partito.
0: No, infatti, è ragionissima.
1: È strano, forse per le nostre logiche, pensare a un'organizzazione regionale che rivendica una forma partito, a differenza di una forma di una organizzazione politica non regionale, ma bensì statale, spagnola.
0: Ma questo è un tema
1: nazionale, ma non è proprio del tutto esatto dire nazionale.
0: È un tema molto interessante. Sì, prego.
3: È un tema, come dire, dovremmo forse dedicare tutta la puntata su questo. Vittorio ha ragione. Secondo me un appunto, però, dobbiamo farlo. La Costituzione spagnola, l'articolo 5, parla di popoli della Spagna, quindi è normale che ci sia questa, qualcuno direbbe, balcanizzazione spagnola, però è tutto normale perché le istanze sono completamente differenti. Tenete presente che è vero che la Spagna ha copiato molto dalla nostra Costituzione, però le competenze spagnole in realtà sono richiamate dalle stesse comunità, quindi le istanze spagnole inteso come governo centrale spesso non coincidono con quelle locali. Ecco perché c'è questa balcanizzazione dei partiti.
0: Però ecco,
1: l'impressione che ho avuto nel mio breve viaggio a Valencia è stata proprio quella di una percezione di uno stato plurinazionale, praticamente.
0: Poi comunque, però, in linea teorica è vero che questo ritorno delle strutture intermedie, no? Partiti, sindacati, pian piano forse si sta palesando in Europa, no? Dopo la fase populista. Questo è, diciamo, un macro tema che ora non è il caso di aprire. Un posto dove i partiti arrancano è sicuramente Castrovillari. E infatti ci ha raggiunto online, lo ringraziamo per questo, il carissimo Leonardo, grazie a Dio, candidato appunto in solidarietà per partecipazione per queste amministrative di Castrovillari. Noi stiamo cercando di fare ogni puntata un focus su un'amministrativa diversa. Abbiamo parlato di San Giovanni in Fiore con Luigi Candalisa, abbiamo parlato di Reggio Calabria con Tommy Massare, oggi appunto parliamo dell'amministrativa, che ovviamente Reggio Ma è un po' di parte, quindi non è che facciamo la par condicio, questo è sicuro. E con Leonardo, grazie a Dio, diciamo, candidato in questa coalizione, in cui presenta anche una lista che Pace, Salute e Lavoro, la lista appoggiata alla Rifondazione Comunista, e a sostegno di Luca Donadio, candidato sindaco. E Leonardo, quindi dicevamo, sì, crisi dei partiti a Castrovillari, anche una destra abbastanza forte, bisogna dire la verità. C'è un collegamento, ora una domanda un po' stupida, c'è un collegamento tra l'Andalusia e Castrovillari? Immagino di no, però cosa ne pensi? Ciao Leonardo.
4: Ciao, ciao, buonasera a tutti. Allora, il collegamento tra l'Andalusia e Castrovillari non saprei,
0: certo.
4: Non ti saprei dire. È chiaro che la destra è forte qui perché, diciamo, come in tutto il mondo, questa destra si basa sugli affari, è priva di idee, si mettono insieme solo con lo scopo di governare, ma sono lontani dalle istanze dei cittadini, dalle nostre istanze. Quindi sì, è forte, ma solo perché è mossa dal business.
0: Giusto,
4: credo io.
0: Sono molto molto d'accordo, molto d'accordo. Insomma, che clima c'è a Castroviale? Questa domanda l'abbiamo fatta a tutti. Se non fossi candidato, insomma, astraendoti dalla situazione, com'è il clima a Castrovillari elettorale? Una campagna elettorale positiva sui contenuti, oppure insomma c'è un clima un po' avvelenato? Dici un po', raccontaci.
4: Sì, diciamo che astraendomi è un po' difficile perché io sono attivista, nonostante sia relativamente giovane, sono un attivista di vecchia data, da quando ero piccolo, però diciamo, facendo questo sforzo ci troviamo davanti a un momento in cui c'è un sindaco che ha governato per 12 anni con tutto il suo sistema, che ringraziando Dio per la legge non può ricandidarsi più, e quindi ci sarà un nuovo cambiamento. Lui ha indicato non dico c'è la coalizione centrosinistra, perché questa non è sinistra, perché il PD non è sinistra, quindi c'è il PD con due liste civiche che vorrebbero ancora continuare il percorso di questo vecchio percorso, e poi ci siamo noi, non mi sono più messo da parte, ci siamo noi con Luca Donatio sindaco, con Solidarietà e Partecipazione, con Pace, Salute e Lavoro, che hai ricordato tu, che sì, noi abbiamo i contenuti, la città non ci piace così com'è e vorremmo davvero fare qualcosa per questa Castrovillari. Castrovillari è la quarta città più grande della provincia di Cosenza, ma è praticamente ignorata da tutti, proprio perché mi sento di dire che è una città libera e forse questi partiti ci vogliono incatenare.
0: E quindi le proposte programmatiche più incisive secondo te quali sono, quelle del vostro programma?
4: Guarda, noi con Ferdinando Laghi uno dei capisaldi è la difesa della sanità, perché sì, dicono tutta la Calabria vive la stessa situazione, però un presidio ospedaliero nella zona del Pollino che debba funzionare è proprio alla base. Qualcuno dice no, ma ci deve pensare la regione, però il sindaco è la prima autorità sanitaria di una città, e quindi avere un sindaco che si batte per il nostro ospedale, la nostra salute, è una conquista che farebbe Castrovillari, che avrebbe Castrovillari, che potrebbe davvero far sì che noi cittadini potessimo beneficiare di una sanità quantomeno adeguata, quantomeno c'è qualcuno che ci difende. Poi chiaramente l'altro aspetto è l'ambiente. Per anni hanno cercato di trasformarci nella discarica della provincia di Cosenza, perché le discariche portano soldi e anche qualche persona non proprio uno stinco di santo. Noi ci siamo sempre opposti, noi abbiamo provato anche a fare una riserva naturale, le hanno fatte tutte anche in tutta la Calabria, hanno fatte 14. Qui non ce l'hanno permesso questa destra regionale per gli interessi di pochi, per fare un agrofotovoltaico lo chiamano, ma è una distesa di pannelli solari che non portano risparmi in bolletta, non porta risparmi in bolletta alla città, ma solo a pochi. Quindi, come dicevo prima, il business, la destra diciamo, ha attenzione per pochi, mentre i cittadini devono arrangiarsi. E poi lo sviluppo, sento tanti candidati che dicono ho deciso di restare deve essere possibile. Sì, ci piacerebbe un focus particolare sul lavoro, sulle persone, che tutta la Calabria è così, però non deve essere più così, non deve essere un problema iscriversi a un sindacato, non devi venire licenziato, non devi lavorare 50 ore e essere assunto part time. Ci vorrebbe un welfare anche comunale, dice il sindaco non lo può fare, ma sì che lo può fare, questo è un impegno politico, e allora sarebbe davvero bello avere una città come Castrovillari, una città europea dove lavorare non vuol dire essere sfruttato, ma avere la dignità e avere anche del tempo per sé.
0: Temi fondamentali, tra l'altro, giustamente, questa è una cosa che diciamo spesso, richiami i sindaci alle loro responsabilità. Il sindaco è primo responsabile della sanità sul territorio comunale, una cosa che spesso ci si dimentica, no? Magari sì, è vero, la filiera è regionale, ma quantomeno la volontà politica, insomma, questi sindaci per difendere la sanità dei loro territori dovrebbero mettercela, allo stesso modo quella del welfare comunale, no? Il salario minimo comunale è una frontiera che ormai in tante città italiane, in tante città europee è all'ordine del giorno di vari consigli comunali. Nella regione più povera d'Europa sarebbe ora che questi sindaci, questi consigli comunali iniziassero a discuterne. C'è una domanda da parte di Rosario, Leonardo.
2: Vai. Sì, no, dico che molti candidati delle aree, delle periferie dell'impero, come si dice, anche città come Castrovilla, un po' defilate rispetto al panorama, però lì si giocano molte cose, perché se una lista progressista con innovazioni riesce a far bene, poi diventa un'attenzione verso tutta la Calabria. Io ricordo il caso di Saracena, che aveva fatto un grandissimo lavoro sull'acqua pubblica e sulla gestione, che è diventata un caso nazionale di attenzione. Hanno addirittura poi dovuto cambiare delle leggi per consentire, insomma, quel percorso. Quindi noi ci auguriamo che il vostro sforzo sia in una città che comunque, anche se con i suoi problemi, con le sue, insomma, con i suoi limiti, ma se è amministrato in un certo modo, con le idee che conosciamo e che condividiamo, poi diventa un focus di attenzione importante. Quindi in bocca al lupo, insomma, puntate su questo, perché ogni lavoro che fate non riguarda solo Castrovillari, poi riguarderà tutti.
0: Tra l'altro richiama appunto anche poi la funzione un po', diciamo, di area di Castrovillari, comunque essendo la città più importante dell'area del Pollino. Anche questo, no, penso che sia, Leonardo, un tema interessante per la campagna elettorale, no?
4: Sì, sì, assolutamente sì. Parlano tutti di capitale del Pollino, ma io magari ero piccolo ai primi anni 90. E cosa abbiamo fatto? Il Parco del Pollino è a cavallo, lo sappiamo, tra Calabria e Basilicata. Noi, seguendo delle idee di destra, mi permetto di dire malsane, abbiamo fatto in modo che il termine del Parco del Pollino non rientrasse nel comune di Castrovillari. E cosa ha comportato? Che l'ente parco, la sede, è a Rotonda, è in Basilicata. Quindi quando mi vengono a dire questa destra, la capitale del Pollino, ma voi il Pollino non l'avete fatto, ma voi la riserva naturale non la volete. Noi abbiamo un parco che è meraviglioso, che è il parco naturale più grande d'Italia, turisti che vengono da tutto il mondo. Anche a Castrovillari ci sono diversi sentieri, e allora sì, valorizziamolo. Qui addirittura si pensa di costruire, banalmente, fino a qualche tempo fa volevano le industrie ai piedi del Pollino, volevano le discariche ai piedi del Pollino, e questo è l'aspetto naturale. L'aspetto dello sviluppo è vero, è il comune più grande della zona, e anche come servizi l'area del Pollino, ripetevo prima l'ospedale, ma anche, che so, l'INPS, l'Agenzia delle Entrate, serve a tutti questi comuni limitrofi, ma paradossalmente non si mettono mai insieme, parlano di filo rosso, filiera istituzionale comunale, ma sono tanti piccoli partiti, perché probabilmente piccole città, perché probabilmente è proprio il potere più alto, il potere centrale, che ci vuole di

0: divisi e quindi non si riesce mai a fare comunità. Dicevi prima dei sindaci. I sindaci, quando abbiamo fatto le manifestazioni della sanità, non c'era, c'era solamente Ferdinando Laghi, ma poi una volta siamo andati a un consiglio regionale e si discuteva della centrale del Mercure, la centrale biomasse,
1: sì, che magari un tema fondamentale.
0: È l'unica cosa che ha fatto chiudo, una cosa che ha fatto positivo chiudere era quella, voleva chiuderla. E allora per la sanità non c'era nessun sindaco. Quando si è parlato di centrale del Mercure c'erano tutti i sindaci del Pollino. E allora non è PD o destra ideali, qui è solamente business in tutti i partiti. E quindi questo, c'è bisogno davvero, come diceva prima Rosario, di un esempio per tante persone, di non andare sempre al politico di turno che ti consiglia, ti raccomanda il voto, e quindi in una città con le mani legate, ma davvero una città libera che sia esempio anche ai comuni vicini.
1: Stefano, Vittorio, domande?
2: No, io ne ho una sola. Intanto un grosso in bocca al lupo a Leonardo per queste amministrative, e soprattutto mi fa pensare, abbiamo detto la scorsa Candelise, di come ci sia volontà delle nuove generazioni di prendere la voce, non più di delegare. Però la domanda che faccio a Leonardo, domani diventi sindaco, quali sono le prime tre cose che faresti?
0: Domani divento sindaco, magari la domani divento consigliere, consiglierò al sindaco, come ho detto prima, la sanità, impegnarsi, andare ai tavoli istituzionali e avere una sanità adeguata, l'ambiente, chiedere davvero la riserva naturale, la creazione di riserva naturale, bonificare le discariche, e che è collegata con la terza cosa che farei, lo sviluppo, turismo sostenibile, attività sostenibile, giovani che investono in questa terra. Sembrano cose lontane, ma sono tutte e tre collegate, perché sanità, ambiente creano sviluppo. Quindi queste sono, credo, le prime cose che bisogna fare. Poi chiaramente ci sono tutte le altre cose, il trasporto pubblico che è inesistente, arrivare a Castellere deve essere possibile, partire altrettanto. Qui purtroppo, pur essendo la quarta città della provincia di Cosenza, è difficile partire ed arrivare. Però queste sono cose che mano a mano si vedranno, ma la sanità, l'ambiente e lo sviluppo sono delle cose fondamentali.
1: Benissimo, allora niente, in bocca al lupo a Leonardo, quindi solidarietà e partecipazione, in bocca al lupo a Pace, Salute e Lavoro per queste amministrative di Castrovillari a sostegno di Luca Donadio, e magari ci sentiamo dopo l'amministrativa, quando sarete in consiglio comunale. Ciao Leonardo.
0: Volentieri, vive il lupo, grazie mille, a presto.

0: Serenata a Cire di Salvatore Megna, suoni dal Marchesato Crotonese. Sì, sono reduce da Sono al Loco, questa meravigliosa festa dei suoni paesani organizzata da Gerardo Nicoletta a Castellabate, in provincia di Salerno. Consiglio di frequentare la seconda edizione, ci sarà l'anno prossimo. E Stefano, Vittorio, Rosario, insomma, fatti gravissimi, siamo in chiusura, dobbiamo...
1: C'è un aggiornamento riguardo alla flottiglia, un'ansa battuta pochi minuti fa, tutte le barche della flottiglia per cazzo sono state intercettate dalle forze armate sioniste. Ecco. Lo ha confermato la portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia, Maria Elena Delia.
0: E adesso vedremo quali
1: sono gli attivisti italiani trattenuti in questo momento.
0: Ecco qua. Quindi capiamo, adesso capiremo quali sono le iniziative, le contromisure che intenderà adottare il ministro degli esteri
1: 5 Stelle, Dario Carotenuto.
0: Incredibile.
1: Un giornalista, Alessandro Mantovani.
0: Incredibile, incredibile.
2: Ministro a Israele, fate i bravi.
0: Esatto, questo sarà.
1: Sì, il governo italiano gli ha detto questo: per favore, fate i bravi.
0: Cerchiamo di rilasciare.
2: Parole durissime.
0: Parole durissime. Sì. Bene.
1: Detto da Tajani.
0: Sì, sì, sì, no, ma è un ministro che si è distinto, diciamo. Per
1: rispondere in Cosentino.
0: Come, come?
1: No, ci sarebbe una frase molto cara a noi cosentini in queste occasioni.
0: Diverse.
2: Vabbè, possono dire
0: diverse.
2: Parecchi.
0: Stefano, tu?
3: Non si può dire tutto, diciamo.
0: Non si può dire tutto. Fatti gravissimi.
3: Poi una notizia molto molto interessante, che sicuramente, diciamo, vi ha tenuto col fiato sospeso, perché pare che oggi sia stato arrestato il figlio del fondatore di Mango, questa multinazionale spagnola, perché ha buttato da un dirupo il padre.
0: Oddio santo, veramente. No. Mamma mia.
2: Mango, quella dei vestiti, immagino.
3: Proprio quella.
0: Incredibile.
2: Ma sempre in Spagna.
0: Non ho saputo niente.
2: Prego. Sempre in Spagna, Shakira ha vinto una causa contro il fisco che gli dovrà rimborsare circa 60 milioni di euro.
0: Così, ah,
2: giusto per parlare in Spagna.
1: Anche il presidente del Trapani ha vinto una causa in tribunale e ora ha chiesto la riammissione in Serie C.
0: Mi segnalano una campagna di mail bombing sulla flottiglia Meloni, Crosetto, Tajani e von der Leyen. Non so se ne sapete qualcosa.
2: Non
0: comunque
2: so se sanno aprire la mail.
0: Vabbè, io spero di sì. Insomma, comunque sì, c'è una campagna di mail bombing, quindi vi invitiamo a googlarla. E altre iniziative? Beh, è partita, Stefano, ne avevamo già parlato con Dario Barlardini qualche settimana fa, la campagna 1% equo tax the rich per una nuova patrimoniale nel nostro paese. Siamo arrivati già in 4 giorni a 15.000 firme, la soglia è quella di 50.000, se non sbaglio, no Stefano? Come funziona?
3: Sì, poi sì, confermo.
0: Ma l'iter qual è poi, qualora si raggiungesse, e ovviamente lo si farà, insomma, le 50.000 firme? Questo è un aspetto che forse non ho capito bene. Come
3: viene depositata alla Camera. Viene depositata alla Camera e poi si spera che venga, che possa essere calendarizzata.
0: Ed una cosa che avviene, diciamo, tramite interessamento di una parlamentare, o è qualcosa che, diciamo, avviene automaticamente tramite la presidenza?
3: Viene calendarizzata, o meglio, diciamo, viene depositata, poi spetta al presidente della Camera di calendarizzare, esattamente, alle commissioni di calendarizzare la legge di iniziativa popolare. Ce ne sono tante ferme anche da decenni,
0: questo
1: sta morendo dalla voglia di calendarizzarla.
3: Ma sì, guarda, non sarei così negativo, perché c'è stata una chiusura da parte di Misiani e del Movimento 5 Stelle, perché Misiani, che è responsabile economico del Partito Democratico, ha detto che una patrimoniale serve, ma serve a livello europeo. Di fatto, quindi potrebbe significare non farla mai.
0: Non farla mai, sì.
3: AVS, Sinistra Italiana, in principal modo, sta rilanciando una sua proposta di patrimoniale. Non è escluso che nei prossimi giorni Fratoianni non decida di sostenere questa campagna, che ha avuto un successo mediatico, vi devo dire in tutta sincerità, molto al di sopra delle aspettative. E tra l'altro, immagino che Domenico lo stia per dire, è possibile, oltre che firmare online, firmare di persona fisicamente nei banchetti sabato mattina e sabato pomeriggio dalle ore 10 a Rende, a Commenda. Quindi vi aspettiamo per poter firmare. Se non l'avete già fatto, firmate con speed, oppure vi aspettiamo sabato.
0: Esattamente, a Commenda la mattina di sabato alle 10 e poi anche a Piazza 11 Settembre a Cosenza a partire dalle 17:30, quindi avete doppia possibilità nella nostra area urbana. Non so se ci sono altre cose da segnalare, eventi, iniziative questa settimana.
3: Diamo un po'. Altro evento.
0: Sì.
3: Domenica allo stadio Renzo Barbera c'è Palermo Catanzaro, come
0: giusto. Voi
1: sappiate. No, domani sera.
3: Hai ragione. Domani sempre Renzo Barbera, sempre alle 20, Palermo Catanzaro. Grosso in bocca al lupo per la squadra calabrese giallorossa, che di fatto è già con due piedi, tutti e due i piedi in finale, quindi insomma.
0: Questo
3: bravi.
0: Mi sembra una gufata bella e buona, invece sì, bisogna invece essere solidali nei confronti delle scuole calabresi. No, questa cosa non si può dire a Radio Roma, ovviamente, quindi sorvoliamo la questione. Domani alle 17 al Dipartimento di Studi Umanistici c'è un altro appuntamento del Laboratorio Gramsciano con una lezione di Marco Gatto alle 17. Vi invitiamo a seguirla. E insomma, sabato c'è anche l'evento di Aga Sofia Fest a Piazza Ortale davanti San Gaetano al centro storico qui vicino, quindi anche questo è un evento molto molto interessante. E niente, insomma, mi sembra che abbiamo detto più o meno tutto quello che dovevamo dirci.
1: Ricordiamo la replica di domani,
0: ovviamente, ricordiamo la replica di domani alle 13, e poi il fatto che ormai siamo super super tecnologici e potete recuperare le nostre puntate su Spreaker.com già tra 15 minuti, il tempo che di finire la carichiamo subito. E quindi
2: ricordiamo le amministrative che ci sono settimana prossima, certo, cioè. ci troveremo qua poi martedì prossimo per fare l'analisi della sconfitta della lista che abbiamo sostenuto.
0: Ecco, no, invece io sono...
3: che si vota anche a Martirano Lombardo.
2: Esatto.
0: Ah, questo non lo sapevo, possibile che non abbiamo parlato.
2: Sì, esiste anche un paese, un piccolo paese dove abitiamo io e Stefano.
0: Beh, di questo è interessante. Ah, mi segnalano a venerdì a Villaggio Europa un'iniziativa dell'associazione Villaggio Europa Bene Comune, anche questa da seguire alle 17.45 presso il Parco Giochi, per il Parco Giochi di Villaggio Europa, insomma un'associazione benemerita per il popolare quartiere rendese.
2: Sempre iniziative interessanti.
0: Esatto, e noi quindi vi rimandiamo a martedì prossimo alle 17 per un resumé di queste amministrative che abbiamo seguito con tanto interesse in queste ultime settimane. E quindi buona serata a tutti e a tutti. Ciao.
2: Ciao.

You.

ধগ ধগ ধগ ধগ মাত্র পান্ত আসবে।

Это вас.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 22 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 43%.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 38 minuti.
1: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
2: Radio Ciroma
1: te le suona. www.ciroma.org.
2: Radio Ciroma 105.7.
1: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: dice: mia moglie è una spaccapalle, me la sta a rompere giorno e notte. Mia figlia ha sposato uno sfigato, che più sfigato non ce n'è. E io ho uno sfogo al culo che se solo provo a sedermi vedo le stelle. Però sai come sono fatto? Non mi lamento.
1: Ah, porca puttana, uno sfogo al culo. Allora se è così, devo dirti una cosa, amico mio. Stamattina mi sentivo proprio l'ultima delle schifezze, una vera merda ambulante, già. Ho perso dei soldi e...
0: Sai che cosa devi fare? Non ci pensare, fa finta che non è successo niente.
1: Sì, che si fottano i soldi, chi se ne frega? La vita va avanti.
0: Già, casa dolce casa.

Oh, my God.

0: culo ai russi di Brighton Beach, mafiosi e violenti, seduti nei bar a sorseggiare il loro tè con una zolletta di zucchero tra i denti.
1: Sopra questo.
0: Rubano, imbrogliano e cospirano. Tornatevene da dove cazzo siete venuti.

0: ragazzi, Radio Ciro.
1: Oh, che stamattina, che stavamo a di, quindi.
2: Che stavamo a di, io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai,
3: Non ho fatto nulla. Sì, Radio Ciro 105.

0: Sì.
1: Agghiacciante!
2: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
3: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
1: Radio Ciroma 105.7 presenta
4: www.ciroma.org.
1: www.ciroma.org.
5: Vieni anche tu. Tu.
2: Nado, zizi.
6: Sostieni Radio Ciroma
7: 105.7.
2: 24 ore su 24, senza interruzioni pubblicitarie.
4: Ah!
8: È una pavata,
9: Sale per il cittadino, se non ci fosse Ciroma.
10: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
11: Radio Ciroma.
12: 105.7 di Cosenza.
2: Radio Ciroma, a servizio della

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 44 minuti.
1: Guadagnare, avere, comandare. Oggi anche tu puoi. Istituto di obbedienza animale, contro il tempo, contro lo spazio, sempre.

0: Parlando della strage di Via Fani, lei disse che bisognava coniugare la bellezza del movimento del 77 con la geometrica potenza di Via Fani. Cosa voleva fare? Cosa voleva dire esattamente?
1: Guardi, questo è una cosa molto divertente del clima italiano. Io non ho detto che bisognava coniugare, non ho mai scritto questo. Io ho detto che il movimento della sovversione in Italia, quindi scrivendo di un fenomeno che aveva luogo in Italia in quegli anni, aveva come problema mettere insieme il carattere di massa del 12 marzo, della manifestazione a Roma del 12 marzo, e l'azione di tipo militare di Via Fani. Ma questo discorso è un discorso sul modo come una sovversione si sviluppa, esaminata come un fenomeno scientifico.
0: Ecco, ma la geometrica potenza da ammirare qual era allora?
1: Ma non c'è mai scritta da ammirare. Geometrica potenza è un'espressione di Gauss, così come terribile bellezza, un'espressione di un poeta irlandese, Yeats. Terribile bellezza è stata usata da Yeats per parlare di Dublino all'indomani della manifestazione del dicembre del 17. Io, prendendola in prestito da Yeats e virgolettandola, l'ho usata per Roma all'indomani della manifestazione del 12 marzo, e confermo che questa era la mia impressione. Non vedo quale
0: Quindi
1: delitto
0: non c'era
1: si compie.
0: Ammirazione, ma in lei nella valutazione dell'assalto di Via Fani non c'era un sentimento di ammirazione?
1: Non c'era niente di più di quello che è espresso in geometrica potenza, cioè la constatazione di una macchina militare in grado di funzionare.

0: Do you believe in fate, Neil?
1: No.
0: Why not?
1: Because I don't like the idea that I'm not in control of my life.
2: La Palestina oggi è la patria del più presto. La Palestina oggi ci insegna quello che in Occidente abbiamo dimenticato. La forza della resistenza.

0: Successo è il risultato di un cambiamento chimico ed elettrico dentro di te. L'obiettivo di questo esercizio è quello di dimostrare che qualsiasi macchina è in grado di accumulare denaro.
1: La vera ricchezza non sta in una banca, ma vive libera nella tua mente.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Annuncia,
1: ma che menchia fai? A me la sera ti sta feccando, ah!

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, Zizi, credami, una pavata, Zizi.

della realtà sia troppo complessa per la trasmissione orale. La leggenda.

flash, flash, under flash, flash, under flash, flash.

nell'avversità e nel dolore sii forte come un leone. Contro i falsi amici e gli invidiosi, astuto come una volpe.

0: Dio volesse trovare pace, ma la pace senza morte. Una in mezzo a tante porte s'arrapesse per campà. S'arrapesse una mattina in primavera, arrivasse fino a sera senza di zerate là.
1: Zerrate là.
0: Zerrate là.
1: Cioè chiuditi là.
0: Chiuditi là. Senza sentire chi ha gente che ti dice io faccio, io dico. Senza sentire l'amico che ti viene a consigliare. Senza sentire la famiglia che ti dice ma che fatto. Senza scendere chi ha patto con la coscienza e la dignità. Senza leggere il giornale a notizie impressionanti che non guaio per tutte quante e non tiene che se fa. Perché insomma si vuole pace e non sentire più niente e a sperare che sulla mente venga morte a te piglià?
1: No.
0: Io volessi trovare pace, ma una pace senza morte. Una in mezzo a tante porte s'arrapesse per campà.
2: Whatever you have imagined in your wildest dreams now becomes a visual reality.

0: Questo party non va molto bene, vero? Chissà perché sono tutti tesi.
1: Non lo so. E se si mangiasse?
2: Forse dovremmo guardare la TV.
3: Ehi, ragazzi. Spinelloni. Eh?
4: Ehi, ma questa merda è ok.
5: Ci

sai che della statistica è una cosa che serve per fare un conto in generale della gente che nasce, che sta male, che muore, che va in carcere e che sposa. Ma per me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale, per via che lì la media è sempre uguale, puro con la persona bisognosa. Mi spiego. Dagli conti che si fanno, secondo le statistiche da adesso, risulta che te tocca un pollo all'anno. E se non entra nelle spese tue, t'entra nella statistica lo stesso, perché c'è un altro che ne magna due.

Radio Ciroma 105.7. Radio Ciroma 105.7.

0: Radio Roma 105 700, buona serata, ben ritrovati. Il mercoledì è quello spazio che vi porta la musica più nuova e non solo che possiate ascoltare in città, ed è quello di Bande Rumorose dalle 19 alle 20, il rock più nuovo e non solo, appunto, qui sulle onde di Radio Roma 105 700. Un paio di settimane di pausa per noi per varie vicissitudini, fortunatamente positive, ma
1: oddio,
0: metà, perché non mi dimenticavo, poi ne parleremo a microfoni spenti. Però siamo ritornati per questa finale di stagione, quasi, perché sapete che a fine giugno si chiuderà, ma ne abbiamo veramente ancora tante da ascoltare, anche perché poi la primavera fino all'inizio dell'estate, nonostante i dischi si vendano sempre di meno, anche se il vinile ha rialzato la testa, sono periodi questi di grandi uscite, di ritorni, di pubblicazioni di artisti di ogni tipo, anche in previsione delle date dei concerti estivi, comunque delle esibizioni estive. Quindi ne avremo ancora tante da ascoltare. Un saluto a Benedetto che mi sta parlando in questo momento dall'altra parte del vetro, la voce l'avete già sentita, quella di Pasquale.
1: Buonasera a tutti anche da parte mia, questa è Radici Roma 105.7, queste sono le Bande Rumorose, 20ª puntata, oggi 20 maggio 2026, come diceva prima Benedetto, 2 settimane di stop, una dovuta al playoff del Cosenza, che, cari ragazzoli, è andato malissimo.
0: È stato buono.
1: Comunque, diciamo che ci poteva anche stare, visto le situazioni, ma qui non parliamo di calcio, meglio non parlarne di calcio, parliamo di musica. L'altra, per una cosa più piacevole del
0: una bella trasferta
1: londinese, e quindi ad arricchire ancora di più. A riempire ancora di più la testa di nuove musiche, nuove cose sicuramente che avrai trovato, scovato in quel di Londra. Noi invece siamo sempre fissi, belli, fermi a Piazzetta Toscano, nel centro storico di Cosenza. 0984 28 250 è il numero di telefono per interagire con noi. www.ciroma.org è il sito della radio dal quale ascoltare lo streaming di questa trasmissione e di tutta la programmazione, appunto, di Radio Ciroma. Come al solito, dopo tutte queste chiacchiere all'inizio del programma, io andrei con la musica.
0: E si vada.
1: Eh sì, perché no?

0: una bella sferzata in partenza con i Lords of Altamont. Sono ritornati con un nuovo disco dopo un po' di tempo dalle loro precedenti pubblicazioni. Jack Cavaliere e compagni, una delle figure più stereotipate, se vogliamo, ma anche sincere nell'ambito del rock and roll internazionale, ritorna con i suoi compari e l'album dal titolo Forever Loaded. Noi abbiamo ascoltato Devil Rides, uno dei brani di punta di questa raccolta, molto molto interessante. Ancora una volta il classico suono da biker, non per niente il nome già lo nome della band già lo suggerisce, rock da biker, ma reinterpretato in chiave sicuramente attuale, con ovviamente il grande apporto dell'organo di Cavaliere stesso, la sua voce è molto stugziana, e poi una carica del resto della band, assolutamente ancora dopo tanti anni di carriera ancora veramente piena e con le batterie appunto a mille. Lords of Altamont, quindi questo era Forever Loaded, il loro nuovo album.
1: Un tiro incredibile ancora, un suono datato se vogliamo, ma come dire, fresco, risulta comunque sempre fresco uscita dopo uscita. Era un po' di tempo che non li ascoltavo, devo dire che sono rimasto piacevolmente non sorpreso, perché non ti sorprendo nei Lord of Altamont, perché insomma li conosciamo bene, però davvero compiaciuto di questa nuova uscita. Noi continuiamo con la nostra scaletta, album di debutto per questa band misconosciuta dal nome Sister Ray Davis. Loro vengono dall'Alabama ed escono per Sony Cathedral con questo appunto esordio, un esordio lodevole per questo sound che ormai diciamo sta diventando, da un po' di tempo lo è diventato, di tendenza. Parliamo di uno shoegaze abbastanza sognante, che sconfina nel folk, che richiama molto gli Slow Dive, giusto per darvi qualche coordinata. Si parla di un duo formato da Adam Morrow e Jamie Segal, che nonostante arrivino dalla patria del soul, precisamente da Muscle Shoals, hanno realizzato un concept album con questo Holy Island, interamente dedicato all'isolotto di Lindisfarne nel nord-est dell'Inghilterra. Chissà perché hanno fatto questa scelta. Chitarre quindi con molti riverberi, delay avvolgenti, suoni davvero molto ipnotici, con un tocco di folk horror. Big Ships è il brano che abbiamo scelto da Holy Island per ascoltare, per iniziare ad ascoltare questi Sister Ray Davis.

0: E questi sottofondo sono ancora i Sister Ray Davis, il duo dell'Alabama, lo shoegaze, come dicevamo prima in sede di presentazione del brano. Ormai è diventato la new sensation, anche se così new sensation non si può parlare, visto che è un genere musicale che esiste da un bel po' di tempo, però c'è questa riscoperta, queste chitarre molto molto effettate, questa voce che segue un po' gli effetti delle chitarre, queste atmosfere sognanti, insomma, fanno parte di questo calderone. Holy Island era l'album, il primo album d'esordio della band, Big Ship, il brano che abbiamo ascoltato.
1: Ritorni di band, come dicevamo prima, per i Lords of Altamont, e ritorno nel 2026, una band assolutamente misteriosa che però negli anni si è fatta assolutamente

0: benvolere. Parliamo degli American Football, una delle band più originali del mondo, perché hanno pubblicato 4 dischi finora, tutti quanti chiamati American Football.
1: Facilissimo individuare.
0: Molte idee. Devi ricordare l'anno di uscita, insomma,
1: sì,
0: lo hanno fatto.
1: Che non lo scrivono sopra, hanno anche la stessa copertina, no? Questo
0: sicuramente. Quasi, però quasi simile, sì, cambiano un po' i colori. Però,
1: come si dice, già lì chiura, insomma. Ecco.
0: Assai, molto assai. Nel 99, quando esordirono, dettarono sostanzialmente le coordinate dalla profonda provincia americana di quello che sarebbe stato l'emo core da quel momento in avanti. Un disco di esordio che è rimasto l'unica loro pubblicazione per tantissimi anni e che li ha caratterizzati proprio come una meteora assolutamente particolare, anche per il fatto appunto di aver definito sostanzialmente un genere con un solo album. Sono tornati nel 2016, 10 anni fa, con un altro disco, e da allora le uscite si sono fatte leggermente più frequenti, ma stiamo parlando sempre di una band di quelle che però sostanzialmente a noi piacciono molto, quelle che pubblicano solamente quando hanno veramente qualcosa da dire. Stavolta nel 2026, con il nuovo album, veramente hanno tanto da dire, perché fanno un passo ancora in avanti, pur avendo tanti anni sul gruppone come formazione, un passo in avanti nella costruzione dei pezzi, perché non si limitano a riprodurre un suono ed una formula che sostanzialmente loro stessi hanno inventato, ma già come succedeva nel precedente disco del 2019 aggiungono degli elementi molto freschi, di novità, a volte anche sperimentali in alcune canzoni, ma non disdegnano di andare sul sicuro in alcuni casi, con delle melodie schiaccianti come ci hanno sempre abituato, come il caso di questa Wake Up Here.

0: le grandi atmosfere di Wake Her Up. Spesso l'utilizzo anche nella tromba in diversi brani in questo album e anche nei passati episodi della loro discografia. Grande ritorno per loro, una band di quelle che molti definiscono minori, ma che in realtà hanno avuto un peso pazzesco all'interno del suono americano. Sono gli American Football, appunto.
1: Non vorrei sbagliare, ma un paio di anni fa mandammo due, forse qualcosa in più, qualche altra cosa la mandammo degli American,
0: probabilmente qualcosa o del primo disco o del disco precedente,
1: sì. Che io fui attratto dal nome particolare, però poi dopo la musica chiaramente faceva il suo e come lo faceva. Andiamo ad ascoltarci un altro lavoro uscito da poco tempo, usciva a febbraio il disco omonimo degli Station Modern Violence, in realtà una ripartenza per la band australiana che è ritornata a fare musica dopo le difficoltà che hanno sopportato un po' tutti dopo la pandemia, anche un cambio di residenza da Melbourne a Sydney. Il protagonista è un certo e tal Daniel Stewart, un artista australiano già membro di una band abbastanza famosa, Total Control, che stanziandosi appunto a Sydney ha radunato un altro paio di musicisti per dar vita a questo progetto, un progetto che ci regala un post-punk chiaramente incasellato in una serie di influenze. Su tutti mi vengono in mente i Wire e gli Psychedelic First, ma un po' più veloci, che raramente suona però molto derivativo, quindi un post-punk molto secco, nervoso, ma a tratti anche orecchiabile, e proprio per questo motivo sono sicuro non faticherà a farsi largo tra gli appassionati del genere. Immolation è il brano che ascoltiamo stasera, da Station Model Violence, degli Station Model Violence.

0: primo nostro ripescaggio della serata, stavolta in realtà poi una pubblicazione recente, perché si tratta dei Necessaries, una band abbastanza oscura dell'area di New York di fine anni 70, per i quali, dei quali viene pubblicata una raccolta assolutamente onnicomprensiva. In realtà la band aveva realizzato in vita un solo album vero e proprio, poi in questa Completely Necessaries entrano in gioco tutta una serie di pubblicazioni di singoli e anche di inediti della band, a formare in 39 brani un sunto veramente essenziale però di un gruppo che, sebbene non conosciuto, è stato un ottimo esempio del cavalcavia fra la new wave di fine anni 70 appunto e l'approccio del nuovo rock indipendente dei primi anni 80, che poi sarebbe stato il trampolino di lancio di band come Replacement o R.E.M. Completely Necessaries, quindi l'anthology 1978-1982, proprio negli anni di attività della band dei Necessaries. Questo era Rage, il brano che apriva la raccolta e apriva anche il loro primissimo disco, ovviamente interamente incluso anche in questa compilation.
1: E noi ripescaggi questa settimana ce li giochiamo uno appresso all'altro. Secondo ripescaggio è anche Giro di Boa. Giro di Boa, sì, siamo al sesto brano. Giro di Boa di questa ventesima puntata lo facciamo in compagnia dei Kraftwerk, nello specifico The Man Machine, settimo album in studio della band tedesca, pubblicato nel maggio del 1978. Perché ho questa sottolineatura dell'anno di uscita? Perché ascoltare questo disco oggi, nel 2026, vi posso garantire, dà l'impressione, che proprio più di un'impressione, che il disco sia stato registrato, inciso e prodotto qualche settimana fa. Ha dei suoni allucinanti. Se devo regolare i suoni del mio misero impianto stereo, lo faccio sempre con The Man Machine dei Kraftwerk. Davvero una pietra miliare della musica elettronica, una fusione incredibilmente valida tra il sound tecnologica e una sensibilità pop davvero notevole, che getta proprio le basi per generi che poi si sarebbero affermati qualche anno dopo. Ci vedremo specialmente al synth pop, alla techno, all'electro pop. Ascoltare The Man Machine è quasi come ascoltare il telegrafo, perché le melodie sono davvero molto essenziali, ripetute all'infinito, e poi i testi spesso cantati con il tono monocorde di un annuncio computerizzato come quello della stazione di Paola, per intenderci. Comunque davvero un disco audace per i tempi, quello dei Kraftwerk, ma l'effetto è spaventoso e divertente allo stesso tempo. 6 canzoni per 36 minuti, quindi anche un disco davvero molto molto snello, un vero e proprio trattato di storia per tutte queste tastiere, per tutti questi sintetizzatori. E aggiungerei anche la copertina curata da Carl Clefici, vi invito a guardarla se non l'avete mai vista, non la conoscete, che è ispirata al suprematismo e al costruttivismo russo. Ce n'è davvero tantissima da andare a vedere, ascoltare da questo grandioso disco dei Kraftwerk. Il brano che mandiamo stasera è quello più rappresentativo del disco, che presenteranno anche in Italia durante una trasmissione, forse domenica in con Corrado, se non ricordo male. Per altre curiosità sul disco vi invito a leggere, se siete amici su Facebook, la pagina del nostro caro Ottavio Chiodo, che ha fatto una recensione qualche settimana fa davvero allucinante di questo disco. Quindi parliamo di The Robots, The Man Machine, questi sono i Kraftwerk.

0: Kraftwerk, The Robots, da un grandissimo lavoro che è The Man Machine. Suggeriamo anche l'ascolto, se avete un po' di pazienza, di tempo, della versione completamente in tedesco di questo disco, che uscì in contemporanea,
1: se non di tutti i dischi
0: di questa, sicuramente sì. Quindi c'è anche la versione completamente in tedesco, Kraftwerk, è inutile aggiungere altro. Insomma, una band da andare a scoprire, è davvero all'avanguardia all'epoca, ma tuttora lo so, ecco.
1: E di elettronica si parla anche nel caso del prossimo gruppo in scaletta, anche se i Syphil iniziarono nei primi anni 90 con una band un gruppo che aveva sì fascinazione per l'elettronica, ma erano ancora strutturati come un gruppo rock, anche se con diverse derive post, quindi erano più orientati al post rock che non all'elettronica. La Warp però, che ci vedeva lungo, li mise sotto contratto, anche perché aveva intuito che avevano un approccio nella costruzione dei pezzi simile a quello dei DJ e dei produttori che avevano già nella loro scuderia, e da lì in avanti pubblicarono sempre per questa etichetta. Lo fanno anche con il loro ritorno dopo diversi anni, Soul Hearts, un disco in cui invece l'elemento elettronico dell'ormai rimasto duo fra Sarah Peacock e Mark Clifford è molto più forte rispetto all'elemento, chiamiamolo così, rock. L'influenza del dub, che è stata sempre una caratteristica fondante della loro musica, stavolta esplode moltissimo e veramente diventa l'elemento principale della costruzione dei loro brani. Un ottimo ritorno anche per loro, Ever No Way, brano che ascoltiamo stasera da Soul Hearts, i Syphil.

0: la grande sperimentazione, se vogliamo dirla, anche dei Seafield in questo brano Ever No Way, ma in tutto questo disco Soul Hearts, un ottimo, veramente ottimo ritorno per loro, in cui veramente si abbattono le barriere che erano state presenti nella loro musica, come dicevamo, fra rock ed elettronica per tanto tempo. Stavolta è tutto un amalgama, è tutto un concetto ancora più evoluto di musica che il gruppo riporta in auge in maniera eccellente, con tanta qualità in questo disco.
1: E sono le 19:40 minuti primi qui all'orologio atomico di Radio Roma. Noi continuiamo imperterriti con la scaletta di questa 20ª puntata. Ci andiamo ad ascoltare un'altra di quelle band del cuore. Ci riferiamo ai Witchcraft, a Sinner Child, l'EP uscito con la Eevee Psych Sound qualche tempo fa, che sembra confermare l'ambivalenza artistica ormai degli ultimi anni, che vede alternarsi all'interno della band di Magnus Pelander parti acustiche ad altre praticamente più proto doom e quindi più elettriche, di chiara matrice as usual, come direbbero gli inglesi, di matrice sabatiana. Questo EP dal titolo, come dicevamo, Sinner's Child, sembra mostrare un po' la parte più vulnerabile di Pelander, che riesce a trasmettere sentimenti forti e interiorità autentici, senza scendere assolutamente nello scontato. E forse a volte è meglio esplorare nuove vie piuttosto che cadere nel già sentito, quando già davvero si è sentito di tutto. Quindi ci sono questi pezzi più elettrici, più alla Witchcraft prima maniera, e queste cose un po' più rilassate. Stasera ho scelto una cosa un po' più elettrica, ma dal titolo norvegese, come si dice, Mercurutu, e quindi cerco di leggere il titolo di questa canzone, dal titolo Drommen om dod och fortunelse. Non so cosa significhi, so che il titolo dell'EP è Sinner Child.
0: Sicuramente non è stato pronunciato bene.
1: Sicuramente sì.
0: Nessuno di noi.
1: E questi sono i Witchcraft. Buon ascolto.

0: Witchcraft ancora in sottofondo qui a Radice Roma 105.7. Queste sono le bande rumorose, puntata numero 20. E in sottofondo abbiamo detto il brano di questa EP, A Sinner's Child. Titolo non lo ripeterò neanche sotto tortura. Vi dico appunto che si chiama A Sinner's Child, l'EP uscito per Evie Psych Sound, che ormai è inutile dirlo. Non diciamo, non diciamo nulla, diciamo solo Evie Psych Sound. E insomma, un orecchio a questo EP bisogna darlo, perché come dicevamo, ci sono questi brani un po' più doom e alcune cose davvero molto acustiche, molto rilassate. Ci ha già fatto ascoltare nelle cose precedenti, nei dischi precedenti, il buon Peland, che ormai è rimasto solo al comando perché c'è lui dal progetto originario e nessun altro non riesce, diciamo, ad avere una formazione stabile. Ma comunque ci piacciono lo stesso questi Witchcraft.
1: Parlavamo di sperimentazione prima per quanto riguardava i Syphil. Non possiamo andare ad ascoltare un disco di pubblicazione recente, anche se fotografa un'esibizione dal vivo registrata nel 2022 ad opera di due sperimentatori assoluti nell'ambito della chitarra, la nostra Alessandra Novaga, con una carriera, una lunga carriera alle spalle, e il leggendario, veramente dalla fine degli anni 70, Loren Mazzacane Connors, ci è simpatico anche per questo suo nome, che hanno unito le forze in un concerto appunto del 2022 alla Issue Project Room, in cui hanno praticamente sublimato la loro voglia di incrociare i suoni delle rispettive chitarre per andare a scandagliare tutto il possibile del suono, dal quasi inudibile al rumore più fragoroso ed estremo, cosa che ha caratterizzato le vite e le carriere di entrambi i musicisti. 32 minuti in una traccia unica, questo Live at Issue Project Room che ci andiamo ad ascoltare adesso.

0: i toni assolutamente sognanti dell'accoppiata delle chitarre di Alessandra Novaga e Lauren Connors, ma all'interno di questa mezz'oretta registrata al Leech Project Room c'è anche tanto rumore a briglia sciolta, soprattutto nella parte finale dell'esibizione. Questa l'accoppiata che ha visto nel 2022 due sperimentatori, come dicevamo, di altissimo profilo incrociare le chitarre, ne è uscita un'esibizione assolutamente memorabile.
1: E di rumori invece ce ne sono a bizzeffe nella prossima band che ci andiamo ad ascoltare, lo sono i Fossilization, ritornano sulle scene con questo secondo lavoro dopo 2 anni dal precedente. Si tratta di un duo di San Paolo in Brasile che è di spiagge, colore e samba, diciamo, almeno nella musica non ne lasciano intravedere, poi magari gli piace pure, è un vero e proprio compendio di death metal brutale questo Advent of Wounds, tendente al doom, non tanto in termini di tempi, nel senso di velocità, ma proprio per quanto riguarda le atmosfere davvero soffocanti e oscure, che proprio non danno nessuna speranza alla luce. Quindi death metal brutale, con atmosfere appunto soffocanti, davvero opprimenti. Il brano che ascoltiamo stasera è il titolo di Scalded by His Sacred Hollow. E questi sono i Fossilization.

0: Quando parliamo di suoni oscuri, di assenza di luce,
1: ricordano proprio in primissime Sepultura come suono.
0: È almeno, perché diciamo, poi alla fine il Brasile, ecco, la musica latinoamericana
1: è quella nostra.
0: Quella nostra permea anche il sound dei Fossilization, Advent of Wounds, il titolo dell'album, Scalded by His Sacred Halo, il brano che abbiamo appena ascoltato.
1: E parlavamo di sperimentazione e di improvvisazione, non possiamo non passare dal Nord Europa, perché anche in questo ambito il Nord Europa detta legge da decenni, non per niente c'è anche una fiorentissima scena jazz che appunto sono decenni e decenni che esporta un proprio modo di interpretare il jazz in giro per il mondo. Di jazz non si tratta con la band nel caso della band che stiamo per ascoltare, gli Eternal Music Society, ma quantomeno di quello che potremmo definire come rock improvvisativo, un quartetto super gruppo che è composto da componenti di diverse altre formazioni a metà fra Göteborg e Malmö, che hanno unito le loro forze già da qualche anno per pubblicare saltuariamente alcuni album particolarmente interessanti, basati sostanzialmente solo sulle loro gemme improvvisative. Doppia batteria, chitarra e basso, la formazione, se vogliamo anche un po' sui generis della loro proposta, è un disco omonimo composto da 4 tracce mediamente lunghe in cui appunto l'elemento improvvisativo è particolarmente forte. C'è anche qualche riferimento a delle chitarre un po' più pesanti che possono in qualche modo ricordare un po' l'hard rock, sempre a dimostrare che la commissione nel Nord Europa è sempre presente. Plane, il brano che ascoltiamo stasera dagli Eternal Music Society.

0: quasi alcuni post-rock, riferimenti allo stone, allo
1: e anche al post
0: post rock e stone rock in questa plane Eternal Music Society band e disco veramente intrigantissimi nella loro proposta musicale, ancora una volta di grande contaminazione, come abbiamo detto, in Nord Europa e di casa.
1: Non c'è niente da fare, noi siamo fan sostenitori del Nord Europa a livello musicale da sempre. Poi è pur vero che sempre escono cose interessantissime all'avanguardia, quindi è facile poi dichiararsi fan della Scandinavia a livello musicale quando poi l'offerta è davvero così rigogliosa, ma assolutamente di qualità. E noi siamo giunti al termine di questa 20ª puntata di Bande Rumorose, lo facciamo con un'altra novità. Loro sono i Decrepit Altar, un debutto per questa giovanissima formazione croata che si affaccia sulla scena, anche loro si affacciano sulla scena Death Doom, con un bel mini LP dal titolo Egregious Defilement, un biglietto da visita convincente per i ragazzi di Zagabria. Sono 3 pezzi, ma davvero molto lunghi, per una ventina di minuti per il totale, pesanti al punto giusto, e in linea con questo filone Death Doom davvero monolitico, con un bel vocione ultra gutturale di quelli sana gola fa gola, come diceva il caro Gian Domenico quando faceva il programma con noi. Non si inventa chiaramente nulla di nuovo, ma si ripropone alla lettera una formula collaudata, fatta di tempi molto lenti, queste atmosfere davvero opprimenti e qualche accelerazione di death metal classico. Comunque queste ultime cose davvero ridotte all'osso. The Conning of the Moss Ridden Tomb, il brano che ascoltiamo stasera dei Decrepit Altar, su questo brano ci salutiamo, rinnovando l'appuntamento la settimana prossima con la 21ª puntata di Bande Rumorose. Come al solito, noi lo diciamo sempre, domani c'è la replica.
0: Sì, all'ora di pranzo,
1: dall'una alle due, bella veloce, mentre magari consumate un pasto frugale, magari un bel pasto di quelli abbondanti, ascoltate la musica di Radice Roma, nello specifico di Bande Rumorose. E quindi buona serata a tutti.
0: Alla prossima, ciao.
1: Decrepit Altar, buona serata, buon ascolto e buon tutto.

0: No, we don't gnaw on our kitty. Leave me, no. Leave Minnie Mr. Bigglesworth alone. Just love him.
1: La vedi la realtà, in un attimo di lucidità, in questo sguardo abbagliato dall'immensa confusione. Si dissolve il fuoco dell'immagine. Guarda, e cosa vedi se non vaghi immagini porno restano così, solo acidi sogni.
2: Ne accusa! Ne accusa! Ne accusa! Ne accusa! Piano di facciata!

0: Hai sempre fatto attenzione a vestirti esattamente come gli altri, a mangiare i cibi che mangiavano gli altri. Hai sempre ascoltato la musica che ascoltavano tutti. Ma se vuoi essere veramente unico, devi scegliere la vera strada del cambiamento.
1: Ordina adesso il kit dei 10 medicinali dell'Istituto di Obbedienza Animale. Gli ingredienti sono segreti e non occorre alcuna prescrizione medica.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.

0: quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.
2: Ci sono infiniti modi di comunicare, alcuni migliori di altri. I segni, i segnali, gli schemi, i modelli matematici sono tutti intorno a noi. Basta sapere dove cercarli. Leggendo quegli indizi sottili, cambiamo il corso della nostra vita. Il linguaggio è considerato il modo migliore per comunicare e ottimizzare le nostre connessioni. In media, diciamo 2520 parole al giorno a 7,4 altre persone. Ma basta cambiare la lingua, attraversare un confine e ci sentiamo persi. Fatichiamo a spiegare anche i concetti più semplici. Io voglio, io sono, io amo.

0: se stesso, sul suo corpo e sulla sua mente, l'individuo è sovrano.
1: C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM? O in streaming? 105.7 de Cucù. Chi n'è? Ciroma. www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info. Comunque. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza.

25 anni di bordello, di casino, di scioscio. Dici Roma, appunto, una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi, ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla Certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 17 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 72%.

Inspira. Inspira profondamente. Ritmicamente. Ad ogni ispirazione ti sentirai pieno di benessere, più riposato. Ricorda.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 38 minuti.
1: Il vero amico lo trovi sul tuo cammino per tutta la vita. Quello falso ti volta le spalle appena finito l'interesse.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirodeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7.

Chur,

mail di contatto redazione punto, no, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

comune di parole. Se tu dico non mi credo manca si pittasso solo, perché comune di parole impara l'arte di parlare. E tu sai che st'arte è l'arte che si sceglie un traditore, perché l'uomo senza cuore fa fortuna con parlare. Io, signor sì, pure so chi le caligiute si è applicata con un mestiere sambrate e si serve di parlare. Si capisce che parlando non giugge, imbroglie e facciamo pure. Ma però tengono cuore, ecco te che vuoi parlare.

0: Non c'è il video. Bisogna girare on tape.
1: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
0: Bella scoperta, ma come se non li avessimo visti anche noi, i morti.
1: Zitto. Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri sepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 43 minuti.
1: Intanto vedi che c'è molta gente che non dovrebbe prendere posto su questo treno.
2: Sono qua. Oggi è una giornata particolare.
1: Sì, ma è per loro che stiamo lavorando, sperando certo. Che facciano qualcosa di buono, speriamo di tornare con la vittoria da Catanzaro.
3: Grazie.

Gracias.

叫你别再俺叫你把爱抱来入病唱两两爱抱来入转泪住问得要将我换去

da Ossi di Seppia. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro, agli altri ed a se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.

0: are collectively crazy.
1: Caos nell'ordine.
2: Ordine nel caos.
1: Radio
2: Cioma.

0: ringraziamo i ragazzi di Roma, sempre supporto fantastico, grazie, grazie mille per averci invitati stasera, siamo felicissimi di esserci
1: per l'ennesima volta, tra l'altro, quindi grazie,
0: quindi
1: ennesima volta alla ennesima.
0: Vi ostinate a chiamarci nonostante siamo la merda che siamo, purtroppo questo ci passa il convento. Siamo mediocri musicisti, mediocri scrittori di canzoni, mediocri cantanti, che questa città ha reso un po' meno peggio.

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!